0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 2 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: le 6 e 4 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare, che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore, il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. Nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi, e se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa, e per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare i piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia, le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione, le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro, la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse. Peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
1: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Super Vintage, Super Vintage. R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: le 6 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. E la Tycoon sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni dal governo italiano, non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense. Ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto, Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia ed Ucraina di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le attività cinetiche, cioè le operazioni militari sul campo, mentre Russia ed Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1000 detenuti ciascuna. Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio, contenute nell'informativa dei Carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. È il commento di Sempio, letto ieri sera a Quarto Grado su Rete 4, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiarappoggi a Garlasco. È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Lo sport, il tennis agli internazionali d'Italia. In attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 del mondo. Novak Djokovic invece subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che si conferma solidissimo in casa nell'era d'Aversa. Sotto di un gol i granata la ribaltano in 4 minuti e sconfiggono 2-1 il Sassuolo. In programma oggi 3 match, Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20.45. In Serie B la Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 9 maggio 2026 è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:17. I santi del giorno sono Sant'Isaia e San Beato. Oggi ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta Dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 maggio del 1921 al Teatro Valle di Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma più famoso di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Nel 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani, il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giornalista, attivista antimafia e poeta italiano. Nel 1994 Nelson Mandela, leader della lotta contro l'apartheid, diventa il primo presidente nero nella storia del Sudafrica. E nel 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 maggio del 1964 Mina è prima in classifica con È l'uomo per me. Nel 1981 i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica. E nel 1996 Ivano Fossati rilascia il disco Macramè. Passiamo ai nati oggi. Compie 77 anni Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Spegne 69 candeline Claudio Lotito, imprenditore italiano presidente della Lazio. Buon compleanno anche a Mariano Di Baio, il modello e attore italiano, compie 37 anni. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E prima di salutarci ricordiamo il grande Robert Miles, il DJ e produttore italiano scomparso il 9 maggio 2017 a Ibiza. Nel 1996 con il brano Children diventò il re della trance. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non tutte le ciambelle escono con il buco.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. Manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
5: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
5: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: Vintage.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
9: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
6: Bellissima,
5: ricchissima,
6: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
7: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
6: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
7: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare, che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore, il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. Nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi. E se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa. E per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare i piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia. Le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione. Le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
6: Vintage. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Vintage. L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
10: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
10: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 7:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
4: Un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, ha descritto così l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio la premier Giorgia Meloni. Si è parlato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche di crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, della stabilizzazione della Libia e del processo di pace in Libano e in Ucraina. Noi incoraggiamo il dialogo e la nostra marina è disponibile per lo sminamento dello stretto di Hormuz, ha invece dichiarato il vice premier Tajani incontrando Rubio.
5: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
4: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello della capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano: una sentenza vergognosa.
5: Restiamo nella capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista 30enne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
4: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 9 maggio 2026 è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:17. I santi del giorno sono Sant'Isaia e San Beato. Oggi ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta Dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 maggio del 1921 al Teatro Valle di Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma più famoso di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Nel 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani, il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giornalista, attivista antimafia e poeta italiano. Nel 1994 Nelson Mandela, leader della lotta contro l'apartheid, diventa il primo presidente nero nella storia del Sudafrica. E nel 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 maggio del 1964 Mina è prima in classifica con È l'uomo per me. Nel 1981 i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica. E nel 1996 Ivano Fossati rilascia il disco Macramè. Passiamo ai nati oggi. Compie 77 anni Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Spegne 69 candeline Claudio Lotito, imprenditore italiano presidente della Lazio. Buon compleanno anche a Mariano Di Baio, il modello e attore italiano, compie 37 anni. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E prima di salutarci ricordiamo il grande Robert Miles, il DJ e produttore italiano scomparso il 9 maggio 2017 a Ibiza. Nel 1996 con il brano Children diventò il re della trance. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non tutte le ciambelle escono con il buco.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
4: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. The
0: Hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
3: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
4: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
4: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
5: Vintage. Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: 66 Vintage.

0: rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
3: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
0: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 666 V.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 9 e 0 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Con la visita di Rubio a Roma, prove di disgelo tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, a partire dall'Iran, dove Rubio è andato in pressing lamentandosi del mancato aiuto degli alleati, compreso il blocco dello stretto di Hormuz. Resta inoltre l'incognita della minaccia fatta da Trump di ritirare le truppe americane dai paesi NATO. Le nostre risorse non sono illimitate, vanno allocate nel mondo in base a ciò che serve all'interesse nazionale, ha dichiarato il segretario di Stato americano.
4: Intanto sul fronte della guerra nel Golfo, il presidente Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
5: Nel Regno Unito, pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali, mentre vola la destra trampiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto. Il governo va avanti, assicura.
4: Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerca sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada, perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Sempio, letto ieri sera a quarto grado su Rete 4.
5: È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il sessantenne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato.
4: All'orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio, infatti, è prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell'Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l'efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
2: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage. Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
5: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
7: Vintage. A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
9: Vintage.
10: Uffici appena terminati da sistemare?
11: Negozio da inaugurare?
10: Casa ultimata da ripulire?
11: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
10: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
11: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
10: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 8.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
7: 66 Vintage.

0: Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 10:01.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
4: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardioectomia quando la boxer era arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardioectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
5: Sono 3 i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
4: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in un'operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Onius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
5: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
4: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 9 maggio 2026 è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:17. I santi del giorno sono Sant'Isaia e San Beato. Oggi ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta Dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 9 maggio del 1921, al Teatro Valle di Roma, viene rappresentato per la prima volta il dramma più famoso di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Nel 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani, il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giornalista, attivista antimafia e poeta italiano. Nel 1994 Nelson Mandela, leader della lotta contro l'apartheid, diventa il primo presidente nero nella storia del Sudafrica. E nel 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 maggio del 1964 Mina è prima in classifica con È l'uomo per me. Nel 1981 i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica. E nel 1996 Ivano Fossati rilascia il disco Macramè. Passiamo ai nati oggi. Compie 77 anni Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Spegne 69 candeline Claudio Lotito, imprenditore italiano presidente della Lazio. Buon compleanno anche a Mariano Di Vaio, il modello e attore italiano, compie 37 anni. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E prima di salutarci ricordiamo il grande Robert Miles, il DJ e produttore italiano scomparso il 9 maggio 2017 a Ibiza. Nel 1996 con il brano Children diventò il re della trance. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non tutte le ciambelle escono con il buco.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
1: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
3: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
0: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
3: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage. L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
5: Chiudimi la porta in faccia.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana. 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fippili in direzione mare un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 40 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
3: Empolissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
4: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
3: Empolissima, bellissima, ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
4: Organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
9: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
10: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
9: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Sei vintage, spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: le 10:57.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati, a soli 15 anni e al Fiere della Repubblica è stato ricevuto e premiato dal presidente Sergio Mattarella. Visibilmente emozionato è andato fino a Roma per un traguardo che alla sua età è un punto d'onore. Tommaso Lavecchia viene da Roffia nel comune di San Miniato ed è uno dei giovani al Fiere della Repubblica insigniti in Quirinale nelle scorse ore. Tommaso Lavecchia ama stelle e galassie e ha coinvolto nella sua passione per l'astronomia i compagni con un opuscoletto da lui redatto. Astronomo in erba passa il tempo ad osservare il cielo e sognare un futuro luminoso, è proprio il caso di dirlo. Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo per 4 omicidi negli anni 70. Il suo appello parte dal carcere di Massa Carrara, dove è detenuto dal 2023, attraverso una lettera in cui denuncia disparità di trattamento e la violazione dei principi di premialità previsti dall'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici che i detenuti possono ottenere, come i permessi e la semilibertà una volta scontata una parte della pena. Ma cambiamo argomento. È morto all'età di 98 anni Detlef Heikamp, storico dell'arte, collezionista ed esperto del Rinascimento italiano. A darne notizia Heike Schmidt, che ha ricordato il lungo legame dello studioso con Firenze e il suo contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico cittadino. Nato a Brema il 10 novembre del 1927, Heikamp si era trasferito a Firenze nel 1953, dedicando la propria vita agli studi sul collezionismo mediceo, sulle gallerie degli Uffizi e sull'arte rinascimentale fiorentina. Contributi per le farmacie, quelle cosiddette disagiate, che non hanno superato i 441.270 euro di volume di affari nel 2025, ed altre risorse per gli esercizi che fatturano meno di 300.000 euro. L'obiettivo della regione è chiaro: aiutare la permanenza di questi presidi in aree marginali, montane o insulari, con una distribuzione capillare sul territorio regionale. Esercizi, è ben spiegato, che non solo dispensano e vendono farmaci, ma che effettuano anche vaccinazioni, prenotano esami attraverso il CUP, attivano tessere sanitarie e distribuiscono dispositivi, offrendo un'assistenza integrativa, condizione necessaria per accedere al contributo. Salvezza conquistata, la stagione del giallo-blu di Castel Fiorentino si chiude con la festa di chi ha raggiunto il proprio obiettivo, mantenere la categoria. I ragazzi di Alessio Pucci del basket superano Sina Lunga anche in gara 2, chiudendo la pratica sul 56-62 e brindando alla salvezza senza dover passare dalla fatidica Bella. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo giovanissimo, per gran parte alla prima esperienza senior. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Bellissima.
3: Ricchissima.
4: Empolissima.
5: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
6: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
5: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
6: Organizzazione ANVA Confesercenti.
3: Vintage.
7: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
8: Io dormo benissimo!
7: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Sulla Fipili rallentamenti per una perdita di carico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiore in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
7: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al Parco Urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
8: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura al Foro Italico, si apre il quinto giorno degli internazionali BNL d'Italia. Attesa per il debutto di Jannik Sinner. Nei risultati di ieri invece Musetti e Darderi avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa e Cocciaretto che sfiderà Swiatek. Fuori Grana e Basiletti, out a sorpresa Djokovic eliminato al debutto dal croato.

0: Prismic in 3-7. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dal Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match: alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a due settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta, il Catanzaro e l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Sud Tirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Inizia un super sabato a Le Mans per il Gran Premio di Francia coi piloti della MotoGP in pista per l'FP2. In mattinata sarà nota la pole position con le qualifiche. Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Il ciclismo, il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 chilometri che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare tre gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 chilometri dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnè potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca con due azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione firmando anche il primato europeo in 1:23, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1:32:21, migliore prestazione europea dell'anno, entrambi due ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. In chiusura all'NBA, San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall'altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale e chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39, di cui 16 segnati nel solo decisivo quarto quarto. In gara 3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l'infortunato oggi Anunobi, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers, portando i suoi sul 3-0 nella serie. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Sei Vintage Spot.
2: Bellissima,
3: ricchissima,
2: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
3: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
2: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
3: Organizzazione Anva Confesercenti.
1: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
2: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
1: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: 66 Vintage.
9: Honey, move on now.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei vintage.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 80-90. Let's go!
1: Sono le 12 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
1: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
4: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in acciamento utilizzata per l'allestimento delle docce.
1: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato, ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di avere avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
4: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno della vittoria, un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza, durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare infatti per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
1: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat-Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
2: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
1: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
2: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
6: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what
7: you are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
6: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sei vita. Suona così. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere il retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Qualità,
5: esperienza,
4: professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
7: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
8: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante.
9: Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
11: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
12: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
13: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
12: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
13: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage, spot.
8: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
9: Io dormo benissimo.
8: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
11: Uffici appena terminati da sistemare?
12: Negozio da inaugurare?
11: Casa ultimata da ripulire?
12: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
11: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
12: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
11: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
12: Bellissima.
1: Ricchissima.
12: Empolissima.
13: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
14: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
13: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
14: Organizzazione ANVA Confesercenti.
1: Vintage.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati, a soli 15 anni e al Fiere della Repubblica è stato ricevuto e premiato dal presidente Sergio Mattarella, visibilmente emozionato è andato fino a Roma per un traguardo che alla sua età è un punto d'onore. Tommaso La Vecchia viene da Roffia nel comune di San Miniato ed è uno dei giovani alfieri della Repubblica insigniti in Quirinale nelle scorse ore. Tommaso La Vecchia ama stelle e galassie e ha coinvolto nella sua passione per l'astronomia i compagni con un opuscoletto da lui redatto. Astronomo in erba passa il tempo ad osservare il cielo e sognare un futuro luminoso, è proprio il caso di dirlo. Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo per 4 omicidi negli anni 70. Il suo appello parte dal carcere di Massa Carrara, dove è detenuto dal 2023, attraverso una lettera in cui denuncia disparità di trattamento e la violazione dei principi di premialità previsti dall'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici che i detenuti possono ottenere, come i permessi e la semilibertà una volta scontata una parte della pena. Ma cambiamo argomento. È morto all'età di 98 anni Detlef Heikamp, storico dell'arte, collezionista ed esperto del Rinascimento italiano. A darne notizia Heike Schmidt, che ha ricordato il lungo legame dello studioso con Firenze e il suo contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico cittadino. Nato a Brema il 10 novembre del 1927, Heikamp si era trasferito a Firenze nel 1953, dedicando la propria vita agli studi sul collezionismo mediceo, sulle gallerie dei gli Uffizi e sull'arte rinascimentale fiorentina. Contributi per le farmacie, quelle cosiddette disagiate, che non hanno superato i 441.270 euro di volume di affari nel 2025, ed altre risorse per gli esercizi che fatturano meno di 300.000 euro. L'obiettivo della regione è chiaro: aiutare la permanenza di questi presidi in aree marginali, montane o insulari, con una distribuzione capillare sul territorio regionale. Esercizi, è ben spiegato, che non solo dispensano e vendono farmaci, ma che effettuano anche vaccinazioni, prenotano esami attraverso il CUP, attivano tessere sanitarie e distribuiscono dispositivi, offrendo un'assistenza integrativa, condizione necessaria per accedere al contributo. Salvezza conquistata, la stagione del giallo-blu di Castel Fiorentino si chiude con la festa di chi ha raggiunto il proprio obiettivo, mantenere la categoria. I ragazzi di Alessio Pucci del basket superano Sina Lunga anche in gara 2, chiudendo la pratica sul 56-62 e brindando alla salvezza senza dover passare dalla fatidica Bella. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo giovanissimo, per gran parte alla prima esperienza senior. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Selsa e Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura al Foro Italico si apre il quinto giorno degli internazionali BNL d'Italia. Attesa per il debutto di Jannik Sinner. Nei risultati di ieri invece Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa e Cocciaretto che sfiderà Swiatek. Fuori Grana e Basiletti, out a sorpresa Djokovic eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dal Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta, il Catanzaro e l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro che porta i pugliesi al playout salvezza contro il Südtirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Inizia un super sabato a Le Mans per il Gran Premio di Francia con i piloti della MotoGP in pista per l'FP2. In mattinata sarà nota la pole position con le qualifiche. Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Il ciclismo, il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 chilometri che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 chilometri dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione firmando anche il primato europeo in 1:23, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1:32:21, migliore prestazione europea dell'anno, entrambi 2 ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. In chiusura all'NBA, San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall'altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale, chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39, di cui 16 segnati nel solo decisivo quarto quarto. In gara 3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l'infortunato oggi Anunobi, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers, portando i suoi sul 3-0 nella serie. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.
4: In Fippilin, direzione mare, code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna.
3: Per i cantieri notturni, stanotte in A1, in orario 22:06, sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana Siena, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
1: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano. Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
2: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
1: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
1: Bellissima.
0: Ricchissima.
1: Empolissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
2: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
1: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
2: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop.
3: Sono le 14 e un minuto.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per l'antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, dove nel corso della coincidenza per Roma era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius e che poi è deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. I casi di antivirus finora confermati sono 6.
5: Il delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino potrebbe essere falso, questo secondo l'informativa dei carabinieri di Milano, così come si evince da un'intercettazione ambientale tra i genitori di Andrea Sempio. E il padre afferma che lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo avrebbe fatto la moglie Daniela Ferrari, alimentando nuovi dubbi sull'evidenza relativa alla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa in casa a Garlasco. L'informativa riporta inoltre un'intercettazione risalente al 17 marzo 2025, dove Giuseppe Sempio menziona l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti 2 mesi prima delle perquisizioni sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. È stata l'unica persona che ha detto: guardi, questa cosa finirà presto, dice il padre di Andrea Sempio.
6: A Mosca il giorno della parata per la vittoria, l'evento alla presenza del presidente Putin commemora l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto quella tradizionale parata sulla piazza rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. In occasione della commemorazione, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua che durerà fino a lunedì.
5: Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Fidan. Malgrado non compaia in pubblico, secondo l'intelligence americana, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica.
6: Il 9 maggio, giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
5: Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pole position a 196 giorni dall'ultima volta. Lo ha fatto a Le Mans con il tempo di 1 minuto 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez. A completare la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che in sella la sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
3: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
2: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
3: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
2: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
2: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
2: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: Bentrovati da Irene, a nuovo appuntamento con la Vintage Parade anche questa settimana per andare ad esplorare, come facciamo sempre qua su 66 Vintage, le classifiche italiane che ci hanno regalato quei grandi successi che ovviamente arrivano fino ai giorni nostri, andando a vedere chi c'era proprio in cima alla classifica di vendita italiana in 4 anni differenti e 4 decenni differenti proprio in questa settimana, la seconda di maggio. Si partirà dal 1968 per proseguire poi con il 78, l'88, ovviamente concludere con il 1998 in rigoroso ordine cronologico. Si parte allora dal 1968, dove in prima posizione trovavamo lei, l'intramontabile e devo dire insomma ancora sul pezzo, Patti Pravo, Usciva la bambola, canzone scritta e realtà da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, con l'accompagnamento di Ruggero Cini e Nora Orlandi, che è stato proprio il primo grande successo di Patti Pravo, raggiungendo da subito il numero uno della hit parade italiana. Ovviamente racconta la storia di una donna che chiede rispetto al proprio uomo, che la tratta come se fosse ovviamente una bambola, usandola e sfruttandola a proprio piacimento, facendo un po' il bello e il cattivo tempo della relazione. Insomma, devo dire, un tema anche molto attuale. Noi ce la riascoltiamo in cima alla classifica italiana nel 1968, la bambola.
7: 4 decenni, 4 numeri 1.
0: Vintage Parade 1968.

0: 1968 e questa settimana c'era in prima posizione nella hit parade italiana La Bambola con Patti Pravo, che abbiamo appena ascoltato. Si prosegue dunque andando avanti di 10 anni, e nel 1978 invece in cima alla nostra classifica c'era un brano iconico, così come il film di cui era colonna sonora, ovvero i mitici Bee Gees con Stayin' Alive, che faceva parte proprio della colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera. Stayin' Alive è una canzone che in effetti all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi Saturday Night, ma furono proprio i tre fratelli ad impuntarsi perché il titolo venisse cambiato, proprio perché c'erano già troppi brani che contenevano sia nel titolo che nel testo la parola Saturday, e c'era poi già la loro Night Fever, che aveva appunto un titolo troppo simile. E allora a Maurice Gibb venne proprio l'idea di battezzare questo brano Stayin' Alive, che poi è rimasto ovviamente anche nelle nostre orecchie, e noi ce l'andiamo subito a riascoltare dal 1978 nella hit parade italiana.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1978.

0: Dopo la disco music dei Bee Gees si prosegue con la musica italiana, perché il 1988 questa settimana in prima posizione c'era il nostro Luca Barbarossa con una canzone molto impegnativa dal titolo L'amore rubato, una canzone che partecipò proprio quell'anno a Sanremo, tra l'altro per lui per la terza volta consecutiva, un brano che voleva affrontare il tema della violenza sessuale, una canzone che ebbe subito grande successo, si classificò al terzo posto e pensate che durante la serata finale il cantautore ricevette in diretta televisiva i complimenti da Franca Rame e Dario Fo, che gli mandarono un telegramma. Un successo poi bissato anche dalla canzone che era incisa sul lato B di questo disco, ovvero Vivo, che divenne poi nota pochi mesi dopo perché la portò anche allo Eurovision Song Contest. Ci ascoltiamo quindi Luca Barbarossa nella hit parade italiana del 1988 con L'amore rubato.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1988.

0: Luca Barbarossa con L'amore rubato nella nostra Vintage Parade rispetto all'anno 1988. Siamo quindi giunti alla nostra ultima canzone per questa parade. Si tratta ovviamente del primo posto, quindi che occupava un musicista nella hit parade italiana nel 1998, e in questo caso si tratta di Ricky Martin, e diciamo proprio di una botta di vita con La Copa della Vida, una canzone scritta da lui insieme a Desmond Child e Robbie Rosa, che è stato inserito nell'album Vuelve del 1998. E dopo la grandissima popolarità che ovviamente questo artista raggiunse dopo il suo Un, Dos, Tres, Maria, decisero di inserire questo brano come canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 1998, che l'ha quindi reso ancora più famoso. La versione inglese poi è stata pubblicata invece nel 1999 proprio per l'album che prendeva il nome dell'artista, Ricky Martin. E allora noi ce l'ascoltiamo dal 98, La Copa della Vida, nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1998.

0: Ed ecco che con la Coppa della Vida di Ricky Martin siamo arrivati alla fine della nostra Vintage Parade di questa settimana, che ci ha portato indietro dal 68 fino al 98, come sempre, per incontrare quattro grandi successi, quattro hit parade italiane che vedevano proprio in prima posizione queste canzoni questa settimana in quattro differenti decenni. Vi aspettiamo la prossima settimana per scoprire altre hit parade nella nostra Vintage Parade. Ciao a tutti da Irene Rossi.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 si registrano rallentamenti tra Incisaricello e Firenze Sud in direzione Roma a causa di veicoli fermi. Sulla variante di Valico, attenzione, materiali dispersi tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, ancora code allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. Ore a tratti per traffico intenso anche tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione Livorno. Passiamo ai treni sulla linea Firenze-Pisa-La Spezia, il regionale 18-365 viaggia con 40 minuti di ritardo ed è limitato a Vezzano Ligure. Chiudiamo con Firenze, lo smontaggio di una gru edile, in vigore il divieto di transito in via De Bardi tra Piazza dei Muzzi e Lungarno Torrigiani. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
4: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
5: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
4: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
5: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
4: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Viltage.
0: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Un saluto, bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP con il Gran Premio di Francia, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez. Griglia di partenza valida sia per la sprint del pomeriggio che per la gara di domani alle 14. Il tennis, quinto giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner debutterà alle 19. L'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. Nei risultati di ieri, invece, Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi, che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa, e Cucciaretto, che sfiderà Swiatek. Fuori Gran e Basiletti. Out a sorpresa Djokovic, eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Oggi 5 azzurri in campo, oltre Sinner, Paolini, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dal Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12:30 Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20:45 Napoli-Bologna. E come previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta. Il Catanzaro è l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro, che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Südtirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Il ciclismo, il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 chilometri che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnè potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca, con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione, firmando anche il primato europeo in 1 ora e 23 minuti. Mentre

0: Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1:32:21. Migliore prestazione europea dell'anno. Entrambi due ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Sei Vintage Spot.
2: Bellissima,
3: ricchissima,
2: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
3: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
2: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
3: Organizzazione ANVA Confesercenti.
1: Vintage.
4: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
5: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
4: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
1: Vintage.
6: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 14:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava una donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti, ha detto l'assessore alla salute Monia Monni. Intanto sono stati acquisiti anche dati di 4 passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
3: Siamo ora al delitto di Gerlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia il vero colpevole del caso di Gerlasco.
4: Il presidente Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. 1.5 ore di colloquio invece per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali sintetizza la Premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio.
3: Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Trump ha auspicato che la tregua di 3 giorni possa segnare l'inizio della fine del conflitto. Proprio in occasione della tregua a Mosca, sulla Piazza Rossa, si è tenuta in tono minore la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel suo discorso Putin non ha fatto cenno sulla possibilità di estensione della tregua. In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della NATO, ha detto il presidente russo.
4: Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per una maggiore cooperazione in Europa. Il discorso aprì la strada a una nuova era di pace, integrazione e cooperazione in tutto il continente, gettando le basi di quella che oggi è l'Unione Europea. Questa è la giornata dell'Europa che si celebra oggi, un giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Calcio: il Milan si prepara per la sfida di domani con l'Atalanta e il tecnico dei rossoneri Max Allegri ribadisce l'importanza del match definendola una gara decisiva, ma nessuna preoccupazione. Sentiamolo.
5: No, preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vedere sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo in un momento decisivo della stagione vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
7: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
0: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
7: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione critica sulla 1, il tratto tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze è chiuso a causa di un veicolo in fiamme all'interno di una galleria. Siamo al chilometro 266. Si segnalano 3 chilometri di coda in aumento tra Barberino di Mugello e Calenzano. Per chi viaggia verso Firenze l'uscita obbligatoria è Calenzano. Passiamo alla 11, Firenze-Pisa Nord, un mezzo pesante fermo tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla diramazione per Viareggio materiali sulla carreggiata a Lucca Est. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Firenze-Pisa-La Spezia, il regionale 18-365 viaggia con 40 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata da ripulire?
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
5: Bellissima.
0: Ricchissima.
5: Empolissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
6: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
5: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
6: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Sai Vintage Spot.
1: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli, vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: entro le 16 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM. Sull'aereo in coincidenza per Roma era salita per pochi minuti anche la donna che si trovava sull'Ondius e che poi è deceduta a Johannesburg a causa del virus. All'8 maggio sono stati segnalati un totale di 8 casi, inclusi 3 decessi, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Un 16enne ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni a Palermo. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, ex infermiere dell'ospedale civico in pensione. Il giovane, che si è costituito in questura nella notte, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Restano però alcune incongruenze tra la versione fornita dal giovane, che ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima, e i rilievi effettuati dalla polizia scientifica.
3: Il delitto di Garlasco: dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia il vero colpevole del caso di Garlasco.
2: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama i valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
3: Economia: l'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo col più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico. Per quest'anno l'Italia nel DFP calcola una salita del debito pubblico al 138,6% del PIL, dal 137,1% del 2025.
2: Lo sport, il tennis: dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, che oggi sarà impegnato nell'esordio al secondo turno degli internazionali d'Italia. Al Foro Italico l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hoepfner, numero 82 del ranking. Sarà il primo confronto a livello ATP tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nella finale del Challenger di Ortisei. L'azzurro si impose in 2 set, portando a casa anche quel trofeo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
4: 100 successi immortali. Successi

0: vantaggio. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
3: Vintage.
5: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
7: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
8: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
7: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione ancora difficile sulla 1 per l'incendio di un furgone nella galleria Santa Lucia. 4 chilometri di coda tra Barberino e Calenzano. In direzione sud si segnala anche un veicolo fermo in galleria sulla variante di valico tra il Bivio con la 1 e Badia. Rimaniamo in A1, direzione Bologna, code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze e Impruneta e il Bivio con la variante. Sulla 11, rallentamenti dopo un incidente sulla diramazione per Viareggio al chilometro 77 tra Lucca Ovest e Massarosa verso il mare. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, traffico intenso tra Scandicci e Lastra Signa in direzione Livorno. Per i treni ricordo, sulla linea Faenza Borgo San Lorenzo ancora ritardi fino a 50 minuti per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Brisighella e Faenza. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Vintage.
3: Bellissima.
6: Ricchissima.
3: Empolissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
7: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
3: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
7: Organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Vintage.
8: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
9: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
8: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
9: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
0: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Un saluto, bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP con il Gran Premio di Francia, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Giannantonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez. Griglia di partenza valida sia per la sprint del pomeriggio che per la gara di domani alle 14. Il tennis, quinto giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner debutterà alle 19. L'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. Nei risultati di ieri, invece, Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi, che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa, e Cucciaretto, che sfiderà Swiatek. Fuori Grande Basiletti, out a sorpresa Djokovic, eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Oggi 5 azzurri in campo, oltre Sinner, Paolini, Covolli, Bellucci e Pellegrino. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dal Torino, che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12:30 Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20:45 Napoli Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff, che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta, il Catanzaro, e l'ottava, l'Avellino, e Modena Juve Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro, che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Sud Tirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Il ciclismo, il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la corsa rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 chilometri che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso: Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnè potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca, con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione, firmando anche il primato europeo in 1:23, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1:32:21, migliore prestazione europea dell'anno, entrambi 2 ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sei Vintage Spot.
2: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono

0: permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
1: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
2: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
5: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
2: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
5: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
6: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Let's go! Sono le 16 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Un saluto dalla redazione.
4: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, mentre ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe USA dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
3: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. Intanto Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza.
4: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti. Intanto sono stati acquisiti anche dati di quattro passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
3: Il delitto di Gerlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
4: Morte avvelenate a Campobasso, proseguono le indagini di quello che è diventato un giallo. Nel fine settimana andranno avanti gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta di Pietracatella. Nuovi testimoni saranno sentiti nelle prossime ore, mentre Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, dovrebbe essere riconvocata in questura la prossima settimana. Servirà ancora qualche giorno anche prima che venga programmato un nuovo sopralluogo nella casa. Si attendono risposte inoltre dal fronte dell'indagine che riguarda i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati.
3: Il tennis: Jasmine Paolini esce di scena dagli internazionali di Roma. La campionessa in carica manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta dalla belga Alice Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Con questa sconfitta Paolini esce dalla top 10 WTA. In MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Le Mans. Il pilota Aprilia ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez a due giri dalla fine mentre era in settima posizione. Per lui problema al piede destro e controlli al centro medico.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi

0: spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06. Vintage.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ricordo è stato riaperto il tratto tra l'allacciamento con la direttissima e Calenzano in direzione Firenze, chiuso in precedenza per il furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia. Restano però le code in diminuzione tra Barberino di Mugello e Calenzano. Si segnala inoltre un incidente al chilometro 351 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code per traffico intenso anche tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. La Firenze, Pisa, Livorno, code tra l'Astra Signa e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. E ancora in A11 dopo l'incidente al chilometro 77, code tra Lucca Ovest e Massarosa direzione Viareggio. Infine ricordo la chiusura in via dei Bardi a Firenze tra Piazza dei Bozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
8: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
9: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
8: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
9: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
1: Vintage.
10: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
11: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: Qualità.
3: Esperienza.
2: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo.
4: Incidente senza vittime invece per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno a Cecina. L'ultraleggero, quando si è schiantato al suolo, ha colpito un'auto in transito. Illese le due persone a bordo dell'aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano, è andato completamente distrutto nell'impatto.
5: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
4: Il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato 3 aziende con sede in Cina per aver fornito immagini satellitari che hanno consentito all'Iran di sferrare attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. La mossa giunge a pochi giorni dalla prevista partenza del presidente Trump per Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Le misure, in base ad una nota, mirano a ritenere le entità cinesi responsabili del sostegno dato all'Iran, lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.
5: Antivirus, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta. Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari per stabilire se abbiano contratto lo stesso morbo della donna morta per antivirus e sulla persona che era a bordo del volo KLM, che è stata poi trasferita in Campania.
4: Calcio: nella 36esima giornata di Serie A arriva il colpo esterno dell'Udinese, che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna, a segno Buxa e Gueye. Il tennis: Mattia Bellucci c'entra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri agli internazionali d'Italia, fuori invece Jasmin Paolini. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Infine il ciclismo: va a Guillermo Silva dell'Astana la seconda tappa del Giro d'Italia. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Etfelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Silva, che è la nuova maglia rosa.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806. Vintage.
6: Bellissima,
7: ricchissima,
6: Empolissima!
5: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
8: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
5: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
8: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon sabato, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 in direzione Roma, rallentamenti, traffico intenso tra Firenze Sud e in Civitareggello. La variante di Valico, attenzione, due veicoli fermi in galleria, uno tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, l'altro tra il Bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Ci spostiamo in A11, la Firenze Pisa Nord, attenzione, materiali sulla carreggiata tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. E adesso la Firenze Pisa Livorno, code a tratti, traffico intenso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, sempre verso il mare, segnalati i materiali tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per i treni, ricordo, fino al 12 maggio la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori all'infrastruttura. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: contro i biancocelesti. Alle 20.45 Lecce Juventus, la salvezza e la qualificazione Champions passano anche dallo stadio Via del Mare, dove Di Francesco e Spalletti si giocheranno gran parte della stagione per i rispettivi obiettivi. A 3 giornate dalla fine del campionato è vietato sbagliare. E domani il lunch match è Verona-Como, alle 15 un doppio appuntamento, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 il momento di Parma-Roma, alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Alla vigilia del match il tecnico rossonero Allegri ribadisce l'importanza della sfida. È una gara decisiva, il Milan va riportato in Champions e abbiamo il destino nelle nostre mani. Serve coraggio, non bisogna perdere voglia ed entusiasmo. Il turno si chiude lunedì alle 20.45 con Napoli-Bologna. La MotoGP con una partenza a razzo dalla casella centrale della terza fila, Jorge Martin prende subito il comando con la sua Aprilia ufficiale e va a vincere agevolmente la sprint race di Le Mans davanti a Francesco Bagnaia che partiva dalla pole e al leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia Factory. Niente da fare per Marc Marquez che è finito risucchiato e poi è pure caduto all'ultimo giro. Per lo spagnolo frattura al quinto metatarso del piede destro e niente gara. Quarto Pedro Acosta con la KTM davanti a Quartararo e Mir. Domani il GP alle 14. Tennis, la giornata degli internazionali d'Italia sotto il sole del Foro Italico si apre con una delusione per i colori azzurri. La campionessa in carica Jasmine Paolini, nonostante parta meglio e nonostante ben 3 match point a suo favore nel secondo set, si arrende ad Alice Mertens. La sconfitta le costa anche la top 10. La belga vince con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. C'entra invece il terzo turno Mattia Bellucci che batte l'argentino Echeverri. Ora in campo Flavio Cobolli, alle 19 il debutto sul centrale di Yannick Sinner contro Hofner, più tardi anche per Pellegrino. Ciclismo, seconda tappa ricca di colpi di scena al Giro d'Italia, succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, la pioggia causa una maxi caduta, dove hanno la peggio alcuni uomini della UAE Emirates, tra cui Adam Yates e Jay Vine. Quest'ultimo è costretto al ritiro. Sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Etfelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Guillermo Silva della Stana, nuova maglia rosa. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sei Vintage Spot.
2: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
3: Io dormo benissimo.
2: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo 1 euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage.
6: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima.
7: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
8: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
7: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
8: Organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage.
9: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
10: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
9: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
5: Vintage.
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop. No, no, no. Sono le 18 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
4: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Undius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
4: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
5: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni sembra che i due si conoscessero.
4: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage
1: Agricola festeggia la 20ª edizione a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. Manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
3: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
1: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
3: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, la direzione è quella per Roma. E sempre verso sud c'è un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Passiamo alla variante di Valico, anche qui c'è un veicolo fermo in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti, traffico intenso tra Lastra Assigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Si segnalano materiali dispersi tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, sempre in direzione mare. Passiamo ai treni, ricordo che la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento fino al 12 maggio per lavori all'infrastruttura. Infine, per lavori a Firenze resta in vigore il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
6: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
6: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al Parco Urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della Protezione Civile. Non mancate!
0: Vintage.
7: Qualità.
8: Esperienza.
7: Professionalità.
8: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vita.

0: al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
0: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito

0: la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
3: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere alla aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
2: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
3: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
2: Vintage.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: 66 Vintage.

0: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
1: non stop.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
5: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane e all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Undius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
5: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
6: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
5: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
5: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
3: Vintage.
5: Bellissima.
6: Ricchissima.
5: Empolissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
7: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
5: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
7: Organizzazione ANVA Confesercenti.
3: Vintage.
8: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
9: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
8: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, ultimo aggiornamento di oggi in studio Mauro Ciutini. In A1 la circolazione è tornata regolare lungo tutto il tratto, salvo qualche residuo rallentamento tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. La variante di Valico, rimosso il veicolo fermo in galleria tra Firenzuola e Badia. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, ancora code a tratti, traffico intenso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Per i treni, ricordo, sulla linea Pisa-Roma persiste il ritardo di circa un'ora per il regionale 41-37 dovuto all'assistenza medica prestata a bordo. In chiusura il LAM per domani, domenica 10, prevede una giornata all'insegna della variabilità, al mattino piogge sparse, più frequenti sulle zone interne, mentre un miglioramento più deciso è atteso in serata. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
4: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
4: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
8: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
8: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage. I want.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.

0: alle 21 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
2: Intanto all'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Undius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
2: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
3: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
2: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: alle 21 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Partiamo oggi con una sensazione ancestrale, una dimensione antica. C'è la terra dei nostri avi, c'è il sangue, c'è la carne.
1: Wow!
0: Il DJ Brandon affonda le mani nella tradizione della dance, nella cultura, ma soprattutto nel culto del suono, tra il ritmo degli elementi e la materia del vinile. Rimanete qui, perché inizia il Divine Vinyl.

0: stati confusionali da dischi in eccesso? Non avete nemmeno idea di quanto andremo in profondità in questa puntata. L'atmosfera è malleabile e la tensione è palpabile.
1: Un inizio puntata un po' inquietante. Mi devo preoccupare?
0: Ma assolutamente no. L'unica cosa di cui ti devi preoccupare è di alzare il volume. Perché dopo tante e tante puntate siamo arrivati a un momento storico del Divine Vinyl. Sì, il tono voleva essere un po' sensazionalistico perché la prossima canzone è del DJ Brandon.
2: Oh my god!
0: Un brano realizzato insieme a Fede. È un viaggio nella notte che mi fa chiudere gli occhi e sognare soltanto cose belle.

Untitled B, Fede and DJ Brandol. Non so voi, ma io ho ancora la pelle d'oca. Hai riportato alla luce una perla veramente preziosa. Ci sono momenti che non se ne vanno mai, ma non perché li trattieni, ma perché restano accesi da qualche parte. Come una stanza in cui non entri da anni, ma ti ricordi ancora l'odore. È una caratteristica tipica della musica che non racconta soltanto il passato, ma lo riattiva. Per un attimo non sembra più il passato, ma sembra una cosa che non ha ancora finito di succedere. La prossima canzone, Without You, sempre qui su Divine Vinyl.

sono legami che non fanno rumore, non si annunciano, non si spiegano, non chiedono conferme. Rimangono lì, latenti, come una direzione che il corpo riconosce prima ancora della testa. Si può andare altrove, si può cambiare strada, si può provare a distrarsi. Sì, ma certi punti di attrazione tornano sempre a farsi sentire, come se avessero una memoria propria. E quindi in realtà non ci allontaniamo mai da questi legami. Facciamo magari ogni tanto un giro un po' più largo, ma per arrivare sempre in una parte ben precisa di noi stessi. E ogni volta che ci arriviamo, lasciamo che la storia faccia il suo corso. Always come back to your love.

0: stavo per dire bellissimo, ma direi strepitoso, questo sound di Samantha Mumba. Perché è proprio come fuori da qui, le cose continuano a correre come sempre. Semafori, notifiche, porte che si chiudono in fretta. Ma sotto questa superficie c'è anche un altro ritmo, sicuramente meno visibile ma più personale. È quello che accade quando tutto il resto rallenta un attimo. Perché la musica non è soltanto qualcosa che si aggiunge alla vita, ma la fa proprio venire fuori. E in quella dimensione sembra tutto molto più chiaro.
1: Wow!
0: Riuscite a sentirlo? Vi faccio aiutare da un'altra voce meravigliosa, Carol Bailey, Feeling.

0: risaputo che quando c'è un suono underground io veramente vado fuori di testa. Il DJ Brandon lo sa e lo ringrazio perché mi dà sempre delle grandissime soddisfazioni. Can you feel it? Chiede Carol Bailey nella versione di Alex Party. Ci sono titoli che non hanno bisogno di troppi giri di parole perché arrivano dritti al punto e anche con una certa onestà disarmante.
1: Oh my god!
0: La prossima ad esempio si intitola Useless Man, uomo inutile.
2: Ecco, un titolo perfettamente adatto a te.
0: Questa me l'aspettavo, eh. No beh, però dai, ammettiamolo che l'uomo è così tanto bravo a complicarsi la vita da solo che non ha bisogno di nessun altro. E allora siamo d'accordo. Useless Man, qui su Divine Vinyl.

0: questa useless man ha delle particolarità oscillanti molto ipnotiche. Ne abbiamo bisogno per uscire dal loop della monotonia e per evadere e tornare nel mondo dei ricordi. E quando negli anni 90 una canzone un po' originale, un noto brand, si fondevano in uno spot vincente, ecco, non te lo dimenticavi più.
1: Wow!
0: È esattamente quello che accadde nel 1999, quando la Levi's mise su una macchina un pupazzetto giallo che teneva il tempo al finestrino. Il suono era elettronico, minimalista, con quel basso distorto che divenne iconico.
1: Yes!
0: Ripetitivo, ma ipnotico, semplice, ma accattivante. Ce lo ricordiamo molto volentieri anche qui nella sua versione originale. Era Mr. Oizo, Flat Beat.

0: Mr. Oizo, Flat Beat. Vero e proprio fenomeno culturale di fine anni 90, un pezzo house minimalista di grandissimo successo, che ha saputo unire musica elettronica di grande qualità a una forte componente visiva. Ma attenzione, perché ora c'è il terremoto. Un pezzo che quando uscì agli inizi degli anni 90 fece parlare tantissimo. Più che altro perché sembrava un annuncio funebre, ma in realtà era un manifesto musicale.
1: Yes!
0: Era il segnale che qualcosa stava cambiando. Stava cambiando la dance verso suoni più duri, più veloci, più elettronici.
1: Wow!
0: Un brano che ha fatto tremare tutte le discoteche dell'Europa.
1: Oh!
0: È di LA Style. Il titolo lo dice lui.
2: James Brown.

0: James Brown is dead. Ma questa non è una canzone, è una tempesta. LA style impetuoso, travolgente, magnetico. Praticamente è una traccia che ti sposta il pavimento da sotto i piedi.
1: Oh my god.
0: E da una massa sonora in continuo movimento passiamo a un'altra bomba. Un boato, una scossa. È una luce che cambia tono, un respiro più corto, ma soprattutto la sensazione che la musica abbia deciso di starci addosso.
2: Wow!
0: Siamo dinamici e non ci fermiamo mai. Kimo Bayo, Bombas!

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Il ritmo è stabile. La connessione è attiva. Richiesta energetica progressiva.
2: Il messaggio di Sinco, che significa che probabilmente quando il ritmo entra davvero nel momento giusto, non basta soltanto ascoltarlo, ma senti che deve salire ancora, ancora un po', ancora di più.
3: Wow!
2: Beh, allora alziamo l'intensità. Steam System.

0: Ormai sappiamo benissimo che a un certo punto c'è un brano che non entra in scaletta, ma entra in scena.
1: Yes!
0: Lo riconosci anche da solo, perché prima che parta la puntata cambia atmosfera. E ce l'abbiamo lì, da parte, per il momento in cui serve un picco, una botta, qualcosa che dica che la puntata ha trovato il suo punto esatto. E così il DJ Brendol prende la DV Bag, apre la tasca segreta, estrae il Super Vinyl. Questo brano non si attorciglia soltanto alla mente, ma vi tocca davvero, è un contatto reale.
1: Wow!
0: È proprio Physical Impact.

0: Gianluca R, Physical Impact. È sempre così, i super vinyl quando finiscono non finiscono mai del tutto, rimangono un po' addosso, lasciano una specie di vibrazione residua che non sai bene dove mettere.
1: Io so un posto dove te la potresti mettere.
0: No, Sonia, ma da quando ti esprimi in questo modo così ambiguo?
1: Da quando ho imparato a dirti quello che ti meriti.
0: Non sono d'accordo. L'unica cosa che sento di meritare è un'altra bellissima canzone ed è già sul piatto. Nylon Moon, Stairs of Life.

0: alcuni brani non sono fatti per stare semplicemente in un intervallo di qualche minuto. Perché quando partono non smettono mai di espandersi nella mente intorno a noi. E guarda caso ne abbiamo uno che sta per arrivare. È un pezzo che si prende lo spazio, il tempo e il respiro. Cosmico, onirico, totalizzante. Perché non è la canzone che passa attraverso di noi, ma siamo noi che ci passiamo in mezzo.
1: Wow!
0: È uno di quei momenti in cui il Divine Vinyl smette di essere soltanto un programma e diventa un attraversamento.
1: Oh!
0: È un altro bel viaggio, quello di Millennium. Dirty Mind.

0: Millennium Dirty Mind. Hey!
1: Permettetemi una cosa estemporanea, volevo fare un grande in bocca al lupo a Lara perché dopo tanto peregrinare inizierà una nuova avventura. Sì, perché a volte la parte più difficile di qualcosa non è tanto la durata, ma fare il primo passo, uscire dall'indecisione, smettere di rimandare. Yes! E non è che servano tutti questi grandi discorsi motivazionali, a volte basta soltanto un piccolo segnale. Qualcosa che ti dica, è ora di muoversi.
2: Yes!
1: E magari è proprio la musica che ti dà una spinta. E quindi se stai pensando da un po' di fare qualcosa ma continui a rimandare, forse questo è il momento buono. Te lo dice anche Sash.

0: E così anche oggi abbiamo attraversato suoni, deviazioni, andate, ritorni, correnti alternate. Wow. Ma alla fine rimane sempre la stessa cosa, quel filo invisibile che tiene insieme la musica, il giorno, la notte e soprattutto chi ascolta. E ogni brano che avete ascoltato non se n'è andato via, ma è rimasto da qualche parte. E rimane lì, come fanno le cose che contano davvero. Si spegne la radio, ma non si spegne il segnale. E quindi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo i nostri social e tutti i podcast delle nostre puntate. Vi diamo appuntamento al prossimo contatto.
1: Wow!
0: DJ Brandolin The Mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco e tutto questo che si chiama Divine Vinyl.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 Vinyl. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
1: 70, 80, 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 23 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
5: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Undius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus.
5: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
6: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
5: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Benvenuti a Vintage Party.
8: Vintage Party.
7: La festa di 6.

90. What is love? 70, 80, 90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage.

0: 70 80 90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage.
1: Champagne.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Mezzanotte e 56 minuti.
3: 66 vintage.
0: 66 vintage. 70 80 90.
4: Vintage Party.
0: La festa di 66 vintage.

0: freddo e extremely knackered.
1: Sei sei viva. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
2: È l'una e 57 minuti.
1: Sei sei vintage. Sei sei vintage.